0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Res Lima Pontualu Megahertz.
1: Idane make musica honi titlo Mahu Liberdade di Belo Horizonte Galaxy Bank. Na musica era nessa musica che usne bete ne programma di le convida by the song o hen loron. E la lu agradece bete bot ser bene fatti accompagna programma di le convida by the song o hen loron. Nien. E turma ha se accesa un sita bot si gira e spera te bot ser le belle lai. Tamba turma e se ia programma B-Bank solo. Tamo nesse studio Radio Liberdade, Raul Vero Fernandes, se accesa un sita bot si gira e usate prossima edição e gostite se taca a musica gaiola ni Belo Horizonte Demetrio.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Lily, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Resting 5.8 MHz.
1: Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ito ni Jonah Jogus favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.